0: Albanian music only.
1: E sei della vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
2: tanto hate,
1: una
2: non
1: famiglia.
2: Tanto hate, non sei di Pucca.
1: Io ci sono sempre per te.